Nishnimakwal akwabehyom di Dios. Aknach kwan, yot omak ech ol, halomak e kaush, ut pa omak di chabit esilat.